Gemini. Gemini One, the big one. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, The Beat.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine. Su Radio Gemini inizia un nuovo appuntamento della Dance Machine. Buona giornata a tutti voi da Stefano Riva, prontissimo a

0: Noise che aprono la puntata con il singolo Yebo, a seguire Eagle Eye Cherry con Save Tonight e poi If You Love Somebody Set Them Free del grande Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, approdato a successo internazionale come bassista, cantante e autore di buona parte dei brani del gruppo dei Police.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Machine che continua con Stefano Riva e con la grande musica 80 e 90. Ripartiamo con Enigma, Sadness, poi Whatever You Want degli Status Quo e poi Five, Got the Feeling.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dance Machine.
2: Terzo blocco in partenza nell'appuntamento Gemini Dance Machine di oggi. Le Sister Sledge ci faranno ballare e cantare con All American Girls. Subito dopo, un altro grande artista che nella sua carriera ha venduto circa 110 milioni di dischi, George Michael, con il brano Too Funky. E per finire, Say When, Save Me.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Say When, Save Me, la grande musica qui su Radio Gemini che ci fa ricordare i momenti fantastici della nostra adolescenza. Altro blocco prontissimo, sempre selezionato e confezionato dai miei registi di fiducia, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, che saluto ovviamente. E ripartiamo da Hanson Mbop, poi Sandy Martin con People from Ibiza e poi Inner Circle con Bad Boys.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: Puntata del mercoledì che è volata in una maniera impressionante. Un solo blocco musicale è rimasto a nostra disposizione e allora vai con i titoli. La dolce vita di Ryan Paris in apertura, subito dopo Jamiroquai con un brano meraviglioso Cosmic Girl e poi Roxette che chiuderà l'appuntamento della Gemini Dance Machine con The Look.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: E giunge al termine anche questo grande appuntamento musicale della Gemini Dance Machine. 5 sono stati i blocchi a nostra disposizione, uno più bello dell'altro. Da Stefano Riva è davvero tutto, ci sentiamo domani sempre con il nostro appuntamento quotidiano per il penultimo appuntamento della settimana. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6 e un minuto.
2: Spot.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Gemini.
5: Gemini One, the big one.
6: This is the right time.
7: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
8: Radio Gemini, Radio Gemini.
9: Vengo a prenderti stasera.
10: Amore, sei in ritardo.
9: Sei in punto.
10: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
9: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
10: Sei in punto.
7: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
1: Gemini One, the big one.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 38 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
0: Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Sono le 7:02.
3: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Gemini.
7: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica la segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la Premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati, in circostanze simili 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo, oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Grigspur e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa del traffico sostenuto, si registrano code nel tratto compreso tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova vi informiamo che dalle 20 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Venerdì 29 maggio, sciopero generale sindacati autonomi. Lo sciopero generale nazionale è stato indetto da sigle sindacali autonome. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. È tutto, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.
4: Ooh, Flashback on the day.

0: The Big One. Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: E finalmente siamo arrivati a metà settimana. Buon mercoledì a tutti, un mercoledì afoso anche quello di oggi. Io e Fabiana siamo già belli che nervosetti.
2: però adesso diventiamo zen.
1: Sì.
2: Perché dobbiamo accompagnare i nostri ascoltatori pronti per iniziare una nuova giornata.
1: Certo, che magari sono più fortunati di noi che comunque

0: sudo tantissimo la testa, il collo, c'è cioè una roba. Però vabbè, io sono felice, ecco. Tanto hanno detto che poi lo sentiremo dal nostro meteorologo di fiducia, che comunque
1: sì,
0: non dico che farà freddo, però torneranno delle perturbazioni, con la speranza che non facciano danni. Giro saluti, caro Cech, buongiorno l'amico Sandro dalla provincia di Udine, da Mellaredo, il buongiorno arriva anche da Andrea direttamente dal

0: per quanto possibile, insomma, le vostre richieste musicali. C'è Luca che ha fatto una cena di quelle interessanti, 500 grammi di pasta, era a casa da solo, il sugo l'ha preparato la moglie, mi sembra molto interessante, salsa al curry con ricotta e peperoncino, tanta
1: questa
0: roba,
1: questa la devo provare,
0: sì,
1: eh?
0: Anch'io
1: la devo provare.
0: Poi salutiamo anche Albi che mi è ritornato alla base, e poi c'è anche la Fabi che ci augura un buon mercoledì, però noi abbiamo lui che ci dà la spinta giusta per iniziare bene la giornata.
2: Buongiorno! Mercoledì 27 maggio 2026, Sant'Agostino di Canterbury. E ricordate, tutto cambia e può finire. Anche il caldo torrido. Ciao.
1: Su questo,
0: con calma,
1: forse lo sapremo tra poco.
0: Con calma, Mattia.
1: Saluto anche Lisa, bentornata, che era da un po' che non si faceva vedere qui su, sulla chat di Gemini. Allora, noi iniziamo con questo caldo, anche con la musica dei Womack & Womack, e questa è Teardrops.

0: questa è l'ombra. Fortuna che l'hai aperto più tardi il microfono, perché stavo dicendo una cosa non proprio.
1: No, ma io ti sento.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: Okay, e noi stiamo già.
1: Lo so. Io ho sentito, ho aspettato quel secondino lì. Io sento, perché mi dicono tutti: Fabiana, ma come fai ad avere il volume a manetta delle cuffie? Ma dipende. No.
0: Dalle cuffie anche.
1: Se le cuffie non hanno quel volume che spara a manetta, quindi io riesco anche a sentire, anche se non ti guardo. Salutiamo Barbara. Ciao Barbara, buona giornata. Poi diamo il buongiorno anche a Guido. Non so perché, ma oggi mi sto avviando al lavoro e mi sento un po' felice e sereno, chissà perché. Noi lo sappiamo perché
0: poche ore si parte.
1: Che spettacolo, Guido, buon divertimento.
0: Andiamo a sentire, dai.
1: Per noi che rimaniamo qua invece cerchiamo di capire come sarà il meteo.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, questa mattina il Triveneto è interessato da alcuni corpi nuvolosi causati dalla forte umidità, ovunque sopra il 90%.
0: Ecco.
2: C'è da registrare anche l'ennesima notte tropicale, cioè con la temperatura che non è scesa sotto i 20 gradi. Dicevo ieri del rischio temporali, ebbene oggi pomeriggio si svilupperanno degli ammassi nuvolosi che dalle Alpi verso le Prealpi provocheranno dei rovesci a tratti piuttosto intensi. Occhio quindi alla possibile grandine tra Friuli, Veneto orientale e zona del Garda. Rischi purtroppo alti proprio a causa del caldo anomalo dei giorni scorsi, in contrasto con le correnti più fresche in quota che sfileranno nel corso della giornata da nord-est. Verso sera non escludo poi qualche temporale anche che scenda verso la pianura veneta. Non mancherà comunque il sole, specie tra metà mattina e pomeriggio, e le temperature ancora elevate, accentuate poi dall'umidità, renderanno il clima piuttosto afoso. Nei prossimi giorni fortunatamente scenderanno di qualche grado le temperature, con il tempo che si manterrà piuttosto stabile, a parte vabbè i soliti temporali che saranno più probabili poi domenica sera e lunedì mattina.
1: Allora,
2: intanto vi auguro una buona giornata a tutti.
1: Ma perché? Ma non va bene.
0: Sai la
1: sta cosa?
0: Sta qui, è la famosa legge di Murphy, capito? Che tutta la settimana lavorativa, sole, arriva al weekend, pacchete temporale.
1: Non mi piace. No. Senti, check, lo fa il caffè shakerato la macchinetta?
0: Guarda, purtroppo no. Se vuoi, però, shakerò la macchinetta. Perché magari
1: oppure
0: il telefono.
1: Abbiamo un frigorifero che congela.
0: Possiamo mettere
1: metto in ghiaccio, domani
0: ghiaccio.
1: Mi organizzo.
0: Dai che ci organizziamo. Gazebo intanto alle 7:29 andiamo a sentirci Masterpiece.

0: cabina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
0: Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
0: Gemini.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.

0: visto fuori dalla finestra un temerario vestito completamente di nero che pedalava forsennato in bicicletta. Proprio ho detto, questo Mustafa.
1: Sì, che è quello. Poi io ieri, no, andando via verso le 5 per arrivare dal dentista, che avevo questo impegno, vedevo gente a passeggio. Cioè, secondo me con quella caldazza lì è una cattiveria più che un piacere.
0: Sì, in effetti. Beh, aspetta, a meno che uno dica vado a farmi una passeggiata verso la gelateria.
1: No, neanche. No. Erano proprio lì, quindi che vanno a camminare, no?
0: Ma sì.
1: Aspetta un paio d'ore e poi vai a farti una passeggiata. Oppure il cappellino, magari, no?
0: Sì.
1: Che protegge un po'.
0: Niente,
1: non lo so.
0: Niente.
1: Temerari. Saluto Marco invece, che temerario è arrivato in ufficio dove l'aria condizionata centralizzata aveva fatto una sorta di ghiacciaia, perché ormai si chiama così, quindi aspetta che abbassiamo un po', però si stava bene.
0: Secondo me ha attaccato la friggitrice ad aria solo per dare quel tepore.
1: Mi sa che è passata un po' la moda della friggitrice, non me ne ha più parlato.
0: L'avrà distrutta.
1: può essere, tutto può essere.
0: Allora volevo ricordare il numero di WhatsApp di Radio Gemini, il 351 678 6611. A voi che siete già in macchina, se volete mandarci un bel vocale di quante parolacce.
1: Un saluto,
0: perché vedo colonna ce n'è anche qua, vedo che c'è traffico, quindi sai, il traffico la mattina rende un po' nervosi.
1: Con questo caldo è meglio stare sereni. Ascoltate la zia qua. Non innervositevi, ascoltate la radio, mandate un salutino che a noi fa sempre piacere. Firmate i messaggi.
0: Ecco, Spandau Ballet adesso, questa è Fight for Ourselves.

0: Che pesce sei, eh?
1: Pesce palla ultimamente. Pesce, guarda. Allora, salutiamo l'amico Raff Carigo che dice: ciao Tosi, secondo me la migliore attività fisica col caldo è fare bicicletta. Non è il primo che ce lo suggerisce, anche ieri, però in piano un'ora prima del tramonto oppure appena alzati la mattina. Perché? Perché l'aria fresca che arriva addosso non fa così sudare eccessivamente, garantito al limone. Sarà.
0: No, io guarda.
1: Veniamo in bici?
0: No, io mi farei un'oretta di cella frigorifera.
1: No.

0: Fiorentina, così.
1: Senti, Cecca, a proposito, tu ieri sera sei stato dagli amici di Calcroci.
0: Sì, perché il venerdì 17 luglio torneremo a Calcroci.
1: Sembra di sì.
0: Torneremo a Calcroci per questa serata in piazza che l'anno scorso, insomma, è stata bellissima e cercheremo di replicare anche quest'anno.
1: E in effetti lo scorso anno ci ha dato

0: zone essere... basse temperature. Ecco, anche,
1: di pesce.
0: Anche lì devo dire, anche da Cece potrei starmene un'oretta dentro ad ammirare un po' la fauna ittica,
1: certo.
0: E magari dire, ma sai cosa, c'è un trancetto

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
0: Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui?
12: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico sostenuto tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia Padova in direzione Milano code sempre per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre Padova Est e sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per traffico tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia Padova vi ricordiamo che dalle 20 di oggi alle 6 di domani mattina per la verrà chiuso in uscita lo svincolo di Montebello per chi proviene da Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per questo appuntamento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: carissimo Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno qui su Radio Gemini alle ore 14 io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo. Radio
1: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.

0: Temini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: a farci un bel visage, eh? Con questa Fade to Grey, ragazzi, che ci porta in questo mondo, un po' particolare. Guarda qua, sta cambiando il tempo, dico io.
1: No, ma solo qua, secondo me. Qui c'è la nuvola classica di Fantozzi.
0: La famosa buca, come si dice sempre.
1: Non capiamo questa cosa, io e Jack. Poi esci un attimino... sole.
0: Che sole dappertutto, e qui invece proprio buca centralizzata.
1: Sì, non è proprio, è bellissimo. No. Non so se è l'AFA stamattina. Comunque, salutiamo un nuovo geminiano per le richieste. Io segno poi 9-10.
0: Sì,
1: ricordo, c'è
0: ricordo
1: il
0: geminiani nuovi, nuovi che non lo sanno. L'ora delle richieste dedicate a voi è dalle 9 alle 10.
1: Da lunedì al venerdì. Quindi tanto io segno, poi spero di ricordarmi, perché quando li mandate troppo presto
0: poi è difficile capire.
1: Perché nel frattempo arrivano un sacco di altri amici che mandano dei saluti. Quindi magari verso le 8:30, quando lanciamo il Gemini Box, ecco lì.
0: Ecco.
1: Sarebbe meglio.
0: Vabbè. 8:14, ancora buongiorno. Qui su Radio Gemini arriva anche Gloria Gaynor. Questa è...

0: Ridilo, figli di una stella, di una buona stella.
1: Allora, caro Check,
0: sì.
1: Ci sono un sacco di amici che ci raggiungono anche via social.
0: Bene,
1: quindi
0: bene.
1: Noi ricordiamo sempre, se utilizzate Facebook ed Instagram, anche TikTok mi sembra di capire,
0: sì, sì,
1: io
0: sì.
1: Non frequento, potete seguire Radio Gemini, mettete un mi piace, un segui, andate a bazzicare e a sbirciare tutto quello che riguarda naturalmente la radio. Per quanto riguarda il mio canale personale, mi trovate come Fabiana Contin, il Check che ha un paio di profili. Cercate Andrea.
0: Andrea Cecchi.
1: Cecchi, forse lo trovate.
0: Vediamo se qualcuno. Io so che quando lo dice la Fabiana, capito? Pam, centinaia di richieste. Lo dico io, ma non mi caga nessuno, capito?
1: A me fa piacere. E a proposito, allora c'è Fabio che passa per il buongiorno, Pino, e poi saluto anche Nicolò. Ciao Nicolò, buona giornata anche a te.
0: Ciao Nicolò.

0: di felicità.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini.
11: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini.

0: direzione musicale, messaggi WhatsApp di testo, note vocali, ci fanno molto piacere, e metteteci una firma, mi raccomando.
1: Devo andare a impolverare?
0: Ma al momento non mi sembra.
1: Non mi sembra, va bene, dai, bene, bene. In excess, Suicide Blonde.

0: mamma, no. Adesso.
1: Dov'è quindi, sto sole?
0: Iniziamo a piovere.
1: Dov'è?
0: C'erano delle gocce grandi.
1: Ah, sì?
0: Non l'hai visto?
1: No, è perché sto andando a aprire il magazzino qua. Polvere, polvere anche oggi, quindi insomma, me la metto via, dai.
0: Abbiamo due messaggi vocali da sentire.
2: Fabi, check, ma buongiorno a voi e buongiorno a tutti i geminiani.
1: Sì.
2: Dai, che una bella giornata anche oggi.
1: Caldina.
2: Vabbè, adesso resto, prima o poi dovevo arrivare, no? Un abbraccione e una buona giornata a tutti da Cristiano. Ciao ciao.
0: Siamo nella famosa buca, tu ed io, lo sottoscrivo.
3: Gemini, buongiorno, metà settimana finalmente, un po' numerosa, ma chi se n'è, tanto, ne manca ancora per arrivare al fine settimana. Comunque caldo, caldo da morire, ma ci sta, la stagione è giusta. Raga, buona giornata, buon lavoro, ciao!
0: Vedi Albi, no? Quando è a casa dice del mercoledì, il passato, ora, siamo già proiettati. Quando torna, no? Da Napoli, perché lì è stato, invece... Che fatica, non arriva più il weekend.
1: Sì, sì.
0: Comunque lo ringrazio.
1: Perché ti ha portato la...
0: Allora, il cornetto. Perché si regala.
1: Sì,
0: quando
1: è vero.
0: Si va a Napoli, io cerco sempre di chiedere a qualcuno senza spendere soldi, mi basta solo un cornettino, poi io me lo attacco, insomma, catenine, eccetera, perché mi hanno sempre detto che si regala, quindi

0: 333-477-2688, il numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni. Io lo chiedo sempre, ma mandateci, guarda, i vocali.
1: Già ti stanno accontentando, sì, perché sì, arrivano i primi vocali per le richieste del Gemini Box. Quindi messaggi

0: lavarsi.
1: E solo messaggi WhatsApp,
0: beh, per forza, WhatsApp.
1: Guardami.
0: C'ho ancora le 4 ore di sonno io, ragazzi. Altro che Shark Attack, Down on the Street su Gemini.

0: Gemini Box. Manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Toto sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano rallentamenti per traffico tra Montebello e l'innesso con l'autostrada del Brennero in direzione Venezia. Nella stessa direzione code sempre per traffico tra la Tisana e Sassino di Livenza. Sulla 4 Venezia Padova si procede lentamente per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e sulla tangenziale di Mestre per traffico si rallenta tra rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste e tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Montebello e l'innesso con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e poi rallentamenti per traffico tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione sempre di Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Gemini One, the big one.
8: She call me Mr. Bombastic, silly fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Rose.

I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gabi, che vuoi che sia? Due gocce, sì. Cosa vuoi? L'afa persiste, quindi...
1: Peggiorata, oserei dire. Però insomma, una coccola con i puni chiesti da Barbara.
0: Sì, sì, sì, bello, bello. Abbiamo aperto bene, direi, questo Gemini Box e sono andato un po' a rimpolverarmi. Oggi sono state le richieste particolari.
1: Delle ticchettine.
0: Però mi fa piacere.
1: Allora, abbiamo anche dei nuovi geminiani, questo ci fa molto piacere, come credo Charlie, che dovrebbe essere questa la firma, che voleva ascoltare la prossima canzone. Poi andremo ad accontentare anche l'amica Elisa, che oggi ha voglia di ascoltare Duran Duran.
0: Oh, e allora partiamo subito con i Freor, la Dut Dut, e poi Duran Duran con Notorious.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: C'è una canzone che mi gira per la testa da giorni ed è Flash in the Night dei Secret Service. Ragazzi, me la fate sentire. Grazie tante e un abbraccione da Cristiano. Ciao Fabi, ciao Jack.

0: No, questa ti spiega, è l'alcol. Cioè, perché a una certa ora i vicini di casa, hai capito, fanno le festine.
1: Fastidio.
0: E tra una birretta e l'altra, hai capito, sono un attimino un po' più
1: allegri.
0: Allegri, ecco, 15 anni.
1: Grazie ad Igor, non conoscevamo, io no personalmente.
0: Io assolutamente.
1: Non ero ancora nata.
0: Invece l'editore sì, vorrei sapere dall'editore quante canzoni hanno fatto i vicini di casa.
2: Questa.
0: Una e basta, per fortuna.
1: No, dai. Andiamo adesso veloci perché abbiamo da accontentare la richiesta di Michele. Vado un po' a quello che ricordo perché ci sono un sacco di messaggi, anzi forse secondo me diamo anche lo stop. E poi andiamo ad accontentare anche Alberta.
0: E allora Taffi con I Love My Radio e poi Mike Oldfield con Foreign Affair.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Gemini. Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Buongiorno, sono Sandro. Vorrei ascoltare di Tempera Tavolazzi, Shooting Star, cantata da Actarus. Grazie e buona giornata a tutti.

0: mi dà Enrico Ruggeri con Polvere, oggi abbinata doppia, eh?
1: Sì, doppia, fatalità è stata richiesta da Amelio da dedicare ad Arabella e a tutti i geminiani, ma non solo, è stata richiesta anche dall'amico Massimo da Piave di Sacco, visto che noi diciamo sempre che c'è che si va ad impolverare,
0: sì,
1: probabilmente oggi
0: ho deciso Polvere va benissimo.
1: E a noi
0: così
1: piace tantissimo, quindi bene. Allora, è arrivata una richiesta, vi ricordiamo, per i nuovi geminiani.
0: Sì, che il range
1: della radio,
0: per chi non capisca range, diciamo da, che da A,
1: ecco,
0: il nostro archivio bello polveroso,
1: sì,
0: parte dal 1970 fino al massimo 2010. Quindi le novità
1: e anche quello prima,
0: anche quello un po' prima, non ci sono da noi,
1: ecco.
0: Ci spiace, ma
1: che l'amico Sandro si chiama, dopo vediamo, adesso non mi ricordo, mi ha mandato un audio per una canzone che è troppo recente,
0: oserei dire. Sì.
1: Invece adesso siamo pronti per accontentare l'amico Luca di Treviso e a seguire dovrebbe arrivare anche la richiesta dell'amico Roberto di Padova.
0: Anita Ward con Ring My Bell e poi Katie Lang con Cos

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti, rallegro la giornata con Vaffanculo di Masini, che stamattina serve. Buongiorno, grazie. Ela.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Sono il DJ Massimo Dottato, vorrei ascoltare Radio Rama, quello che volete. Ciao.

0: State of the Nation ci porta anche al termine.
1: E salutiamo Katia.
0: Ciao Katia.
1: Che l'ha richiesta. Salutiamo anche Cinzia di Udine, che ringrazia sempre. Quando mettiamo Masini con vaffanculo, sì, che è stato richiesto, tutti ringraziano perché c'è sempre la giornata giusta per ascoltarlo.
0: Allora, io lo avevo anticipato prima fuori diretta, il vaffa di Masini serve soprattutto chi è ancora in macchina, che magari in tangenziale, che ha quello davanti che va a 30 all'ora, il vaffa parte sempre.
1: Allora, se vedete però una smart, siate clementi, perché io non riesco a fare di più di un certo,
0: perché la spia è ancora là accesa, e quindi dobbiamo attendere. Va bene,
1: però
0: dai.
1: Ecco, quindi siate clementi se vedete una smart nera.
0: Perfetto.
1: Bene.
0: Tra poco senti qua come fa DJ, sì, Sansone, e poi il resto della comitiva su Gemini.
1: Salutiamo anche l'amico Ulisse, che per motivi di tempo non riusciamo ad inserire oggi.
0: Ci proveremo domani, sì, dai.
1: Bene, dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto. A domani alle 7. Ciao.

0: trova il McCrunchy Chicken Hotone e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.
13: Aspetta un attimo.
12: Radio Gemini 1 ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia, e sulla 4 Venezia Padova code tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre ritroviamo rallentamenti tra Terraglio e Marghera in direzione Padova e poi code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesso con la 27 e code sempre per traffico in direzione Milano tra l'innesso con la 27 e Terraglio. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Gemini. Radio Gemini.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Playing only.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
18: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e sulla 4 Venezia Padova. Code per traffico sostenuto tra l'innesto con la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per traffico tra Terraglio e Marghera in direzione Padova e sulla 4 Brescia Padova code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni a causa dei notevoli spostamenti. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi per lavori di svincoli in entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, sempre per lavori nella stessa fascia oraria verrà chiuso lo svincolo di Miranese in uscita in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Queen, Radio Gaga.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000 e Touch of Class Around the World.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e code sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, anche in questo caso per traffico. E proprio sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 20 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5:30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre per lavori verrà chiuso lo svincolo verso Venezia Porto Carbonifero Ovest in uscita in direzione Milano sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo.
8: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini One. The Big One.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Hai superato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

tipologia dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Spot.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: sa di felicità. Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si registrano code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia, e sulla 4 Brescia Padova code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, sempre per traffico. Proprio sulla 4 Brescia Padova vi informiamo che dalle 20 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Venerdì 29 maggio è stato indetto lo sciopero generale nazionale. Da sigle sindacali autonome sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1980, Edoardo Bennato, il rock di Capitan Uncino.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1995

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2002, Team Deluxe, It Just Won't Do.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Spot.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
2: Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia? O non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini
1: Spot.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Gemini.
9: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia Trieste si segnalano code per traffico sostenuto tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia Padova ricordatevi che dalle 20 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. E dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori lo svincolo verso Venezia Porto, Carbonifero Ovest in uscita in direzione Milano, e dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio verrà chiuso lo svincolo di missione della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Gemini. Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Playing only the best hits.
1: Siete pronti ad alzare il volume? Gemini al 90. Il meglio della musica anni 90. Solo qui. Solo qui su Radio Gemini One, the big one.

Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare, il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Pico.

0: Radio Gemini. The Big One.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.
2: Hey you. Hey you. Don't be silly.

0: Radio Gemini.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia? O non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono rallentamenti per traffico intenso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Segnalato sempre verso Venezia un veicolo in panne tra l'innesto con la A23 e San Giorgio di Nogaro. Vi anticipiamo che a partire dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina sul tratto Brescia-Padova della A4 resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Montebello in uscita per le provenienze da Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio di Autostrade per l'Italia, code per un veicolo in panne tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Segnalato un veicolo in panne sulla A28 Portogruaro Conegliano in uscita a Godega. Vi anticipiamo che a partire dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Inoltre dalle 21 e fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Messere resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Entrate alternative Mira-Auriago oppure Spinea sul passante di Mestre. E ancora sulla tangenziale dalle 21 alle 5.30 chiusa l'uscita della Milanese provenendo da Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Castellana. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

che Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia? O non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Gemini.
12: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini,
2: the dance station all over the world.
0: Gemini Revolution. Gemini Revolution.

0: Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
1: Crazy for you.

0: Gemini Revolution.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback. 1993.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Su Radio Gemini inizia un nuovo appuntamento della Dance Machine. Buona giornata a tutti voi da Stefano Riva, prontissimo anche in questa ora a tenervi compagnia tra un blocco musicale e l'altro. A questo punto, saluti fatti, possiamo partire con i primi tre brani di oggi. Gli Art of Noise, che aprono la puntata con il singolo Yebo, a seguire Eagle Eye Cherry con Save Tonight e poi If You Love Somebody Set Them Free del grande Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, approdato a successo internazionale come bassista, cantante e autore di buona parte dei brani del gruppo dei Police.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Amici, buon mercoledì, appuntamento della Gemini Dance Machine che continua con Stefano Riva e con la grande musica 80 e 90. Ripartiamo con Enigma, Sadness, poi Whatever You Want degli Status Quo e poi Five, God the Feeling.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gemini.
11: Aspetta un attimo.
12: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Terzo blocco in partenza nell'appuntamento Gemini Dance Machine di oggi. Le Sister Sledge ci faranno ballare e cantare con All American Girls. Subito dopo, un altro grande artista che nella sua carriera ha venduto circa 110 milioni di dischi, George Michael, con il brano Too Funky. E per finire, Say When, Save Me.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Say When, Save Me, la grande musica qui su Radio Gemini che ci fa ricordare i momenti fantastici della nostra adolescenza. Altro blocco prontissimo, sempre selezionato e confezionato dai miei registi di fiducia, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, che saluto ovviamente. E ripartiamo da Hanson Mbop, poi Sandy Martin con People from Ibiza e poi Inner Circle con Bad Boys.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Puntata del mercoledì che è volata in una maniera impressionante. Un solo blocco musicale è rimasto a nostra disposizione e allora vai con i titoli. La dolce vita di Ryan Paris in apertura, subito dopo Jamiroquai con un brano meraviglioso Cosmic Girl e poi Roxette che chiuderà l'appuntamento della Gemini Dance Machine con The Look.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: E giunge al termine anche questo grande appuntamento musicale della Gemini Dance Machine. 5 sono stati i blocchi a nostra disposizione, uno più bello dell'altro. Da Stefano Riva è davvero tutto, ci sentiamo domani sempre con il nostro appuntamento quotidiano per il penultimo appuntamento della settimana. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Spot.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Gemini Radio Gemini One. This is the big one.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova sono in smaltimento le lunghe code per un incidente ora risolto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Verso Venezia, rallentamenti con code per un altro incidente risolto tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sul tratto Padova-Venezia, rallentamenti tra Padova Est e tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Su questo tratto sono presenti i cantieri. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Prudenza poi per un incidente tra Marconi e raccordo Marco Polo, sempre verso Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia? Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia o non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
0: Gemini. Spot.
3: Dai, racconta.
4: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campania e Sirmione in direzione Milano. Sul tratto Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, rallentamenti in carreggiata opposta. Sulla tangenziale di Mestre, traffico in diminuzione, ma permangono rallentamenti per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Vi informiamo infine che venerdì 29 maggio è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Comicità, musica e follia. Quanto basta? Il 27 maggio al Gran Teatro Geox arriva Giovanni Vernia con il nuovo show Vernia o non Vernia. Un viaggio irresistibile tra racconti di vita, personaggi esilaranti, parodie, musica e risate travolgenti. Dal palco alla platea, energia pura, senza un attimo di pausa. E alla fine vi chiederete davvero: ma era Vernia? O non era Vernia? Biglietti su ticketone.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buona serata e bentrovati all'ascolto. Al momento, lungo i principali percorsi di nostra competenza, il traffico risulta regolare. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 20 di questa sera alle 6 di domani mattina, è chiuso lo svincolo di Montebello, in uscita provenendo da Milano. Venerdì 29 maggio è stato indetto uno sciopero generale nazionale dalle sigle sindacali autonome. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Siamo già a mercoledì sera e tutto va bene, almeno lo spero. Ma certo, perché inizia ufficialmente il nostro Hit Parade Stories, la

0: farci ascoltare le prime hit di questa sera, ma fermo lì perché vi devo ovviamente dire in anticipo di quante e quali notizie tratteremo, perché questa serata la dedichiamo interamente alle curiosità futuristiche. Noi siamo un po' retro a dir la verità, però il futuro è dietro l'angolo e quindi attenzione anche a automobili che galleggiano oppure ristoranti particolari. Ne parliamo fra poco.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: su Radio Gemini.
1: Hit Parade Stories.
0: Da lunedì al venerdì con Valentina La Rocca.

0: Parade Stories.
1: Vi faccio fare il giro del mondo con le curiosità. Attenzione, miei cari, perché qui la tecnologia, l'intelligenza artificiale è sempre più parte della nostra vita. E spesso dico che questa cosa a me fa paura, anche perché sono un po' gnucca, a dir la verità, con la tecnologia. Quindi preferisco farmi le cose. Poi se arriva un robot a farmi il caffè di mattina, beh, allora quasi quasi. Ci

0: pochettino preparare i pasti, quindi un'ottima soluzione sicuramente per noi donne che siamo sempre indaffarate. Comunque sia, è uno dei robot più completi mai sviluppati per l'uso domestico. In Cina gli investimenti in questo ambito stanno infatti crescendo rapidamente, sostenuti dall'invecchiamento della popolazione e soprattutto anche dalle esigenze di famiglie sempre più impegnate.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
0: Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
6: Radio Gemini.
7: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
8: Si stava parlando internos.

parlare ancora delle cose futuristiche, ragazzi, perché vi porto in Cina, esattamente a Shanghai, dove la città certo offre diverse opzioni che spaziano da atmosfere nuove e retro a atmosfere ed esperienze multisensoriali abbinate proprio alla tecnologia. E allora vi porto in uno dei ristoranti più iconici, a quanto pare, il Free Hour House.

0: esempio servito dentro un libro che emette delle fiamme all'apertura. Che impressione! E a quanto pare, se non si prenota, mica si trova a posto, e le code addirittura possono essere lunghissime, fino a 2 ore.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Ma siamo sul finire, non manca poi molto. Io ho ancora un sacco di altre curiosità, soprattutto legate al futuro. Magari prossima settimana ritorneremo su questo argomento. Intanto vi parlo delle auto intelligenti che a quanto pare adesso galleggiano. Intanto è stato presentato un SUV, ovviamente di lusso. Il più grande produttore di veicoli elettrici in Cina ha presentato quest'auto intelligente con un prezzo di partenza di circa 115.000 euro. L'auto è progettata per restare a galla fino a 30 minuti e muove

0: ricordi del passato.
1: Memories of the past.
0: Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: questa di serata. Siamo arrivati alla fine di questo nostro Hit Parade Stories. Ci si sente domani alle 20 qui su Gemini. Ciao ciao.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories. Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco.
2: Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
3: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti.
4: Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Luchino DJ.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Gemini
4: Spot.
3: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one.
2: Ciao, sono Massimo, Artusi, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
3: Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
5: Yahoo!
1: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Gemini Spot. Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
2: Qui io sono, potete ripetere.
1: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Radio Gemini, the dance station all over the world.
2: Picture this, recording studio somewhere far, far away.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Radio Gemini One, this is the big one.